0: the course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte, ma è, invece così è più...
0: Yeah, I think the flow, the flow is better. Better slide.
2: Morning Zen.
3: Morning Zen.

Eccoci, sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana. Era il 3 febbraio 1983, usciva questo, era Sanremo anche, usciva questo pezzo che è diventato poi, fa parte di questa storia della musica italiana. In realtà l'abbiamo scelto, non è perché è un classico, quindi è automaticamente, come sapete, iniziamo sempre con un classico della canzone italiana, ma perché c'è questo nuovo trend dei ritratti generati dall'intelligenza artificiale che trasforma le fotografie degli utenti in immagini ispirate agli anni 80, ed è un trend che sta colpendo tutti i tunisini, ma non solo i tunisini, sembra che anche in Marocco ci sia la stessa moda, e quindi noi ci siamo ispirati anche a questo trend di immagini anni 80 a un trend musicale anni 80. Quindi questo lunedì di 9 settembre faremo un viaggio negli anni 80 della musica italiana. Avevamo iniziato con un simbolo, chiaramente, Vita Spericolata di Vasco Rossi. Ci saranno tantissimi, ma veramente tantissimi altri, Toto Cotugno chiaramente, con l'italiano vero, come si dice qui in Tunisia, no? Perché chi non cantava anni 80, insomma, questo brano, o Adesso Tu di Eros Ramazzotti, che sono, insomma, tutti i grandi articoli e brani che sono stati sempre ascoltati. Vi ricordo che comunque noi poi parleremo di tante cose in questa programmazione, a parte il calcio, evidentemente. L'Inter, la nostra Inter, ha perso 2-1 dopo una bellissima partita, prestazione, però insomma, chi vuol dice che era meritata, perché non hanno saputo gestire la partita e hanno fatto errori. Quindi parleremo di cooperazione tra l'Italia e Tunisia, di intelligenza artificiale, visto che ce ne stiamo parlando, che scende in campo contro gli incendi boschivi. Poi parleremo anche dell'incontro tra il Presidente della Repubblica e il nuovo Segretario Generale della Lega Araba. Parleremo anche di fisco, parleremo dell'aggiornamento della piattaforma Tege con nuove funzionalità digitali, parleremo di maltempo previsto in Tunisia per domani, che scatta appunto l'allerta del Ministero dell'Agricoltura per giovedì 10 settembre, e poi investimenti industriali qui in Tunisia che sono in crescita del 18% nei primi 6 mesi del 2026. Poi ci sarà anche parleremo della Tunisia al debutto di un Expo ad Yamen, che è la prima volta, quindi importanza dell'export agroalimentare in Giordania. E poi parleremo anche un po' della 83esima mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia. Quindi tanti sono i temi. Vi ricordo comunque che con decreto consolare da parte del capo della cancelleria consolare dall'ambasciata d'Italia a Tunisi sono indette le elezioni per l'istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Tunisi, il famoso Comites. La data delle elezioni è fissata per il 4 dicembre e tale data corrisponde anche all'ultimo giorno utile per far prevenire al proprio consolato, quello tunisino chiaramente, quello italiano in Tunisia volevo dire, la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Però per partecipare al voto occorre iscriversi all'elenco degli elettori del proprio consolato, quindi quello italiano di Tunisia, facendo prevenire apposita domanda di opzioni entro e non oltre il 4 novembre 2026. E il comitato, vi ricordo, da eleggere sarà composto da 12 membri sulla base chiaramente anche della consistenza della collettività residente, e con il citato decreto si istituisce anche l'ufficio elettorale adibito alle operazioni elettorali. Bene, quindi dopo questo decreto, questo insomma annuncio che ve l'abbiamo letto, ritorniamo anni 80 con Toto Cotugno e Eros Ramazzotti con L'Italiano e Adesso Tu, musica.

Eccolo, Eros Trend anni 80 come su Facebook, chiaramente con tutte le immagini, e poi ci sono anche immagini veramente che fanno sorridere, che ti danno e ci trasportano nel tempo, perché non so, ci rendono più giovani, ringiovaniscono, insomma, in un certo senso. Comunque volevo dirvi che la nostra playlist, chiaramente non possiamo mettere tutti i successi degli anni 80, evidentemente c'è, ma non ascolteremo per esempio Centro di gravità permanente del grande maestro Franco Battiato, Felicità di Albano e Romina, Farfallina di Luca Carboni, 83, Vamos alla playa, evidentemente anche tra i famosi brani che anni 80, 83 anche lui, e poi A mano di Rino Gaetano e Cocciante, e poi Notte prima degli esami. Chiaramente non siamo alla fine delle, non siamo all'inizio dell'estate, per questo non l'abbiamo scelta. Era 84, Antonello Venditti, Una storia importante, anche questa molto famosa qui in Tunisia evidentemente, di Eros, e poi Margherita con Riccardo Cocciante un'altra volta, Fotoromanza di Gianna Nannini, tantissime chiaramente canzoni di Gianna Nannini che hanno avuto successo proprio in anni 80. E poi si può dare di più, Morandi, Ruggeri e Tozzi, era l'87, Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, sempre 87, Mango, Bella d'estate, sempre stessa data, e poi Ci sono almeno tu nell'universo di Mia Martini, insomma tanti tanti sono le belle canzoni. Vacanze romane di Mattia Bazar, 1983, Il mare d'inverno, Loredana Bertè, 83, Caruso, che noi poi andremo ad ascoltare veramente, di Lucio Dalla, del 1986, La Danna Cannone di Francesco, insomma ce ne sono veramente moltissime. Ritorniamo invece alla cooperazione Italia-Tunisia. Infatti l'asse transfrontaliero tra Italia e Tunisia rafforza la protezione del patrimonio naturale mediterraneo, puntando sull'innovazione tecnologica nell'ambito del progetto europeo For Fire Intelligenza Artificiale. Esperti e ricercatori e istituzioni si sono riuniti a Palermo per definire le strategie operative che vedranno l'algoritmo affiancare le squadre di soccorso sul campo, visto anche i vari incendi che ci sono stati quest'estate. Dotato di un budget complessivo di oltre 773.000 euro, il programma mira a tutelare le aree boschive e costiere dei due paesi, quindi l'Italia e la Tunisia, attraverso una rete integrata di monitoraggio intelligente. Il sistema combina l'uso di droni ad alzata automatica, sensori termici e immagini satellitari elaborati in tempo reale dai modelli di IA per individuare precocemente i focolai e stimare il rischio di propagazione. L'evento di Palermo ha visto protagonista la sinergia tra l'Università degli Studi di Palermo, startup specializzati, partner accademici e gestori forestali tunisini, obiettivo comune e testare la piattaforma integrata in contesti reali per coordinare tempestivamente le cooperazioni di spegnimento e creare un modello di prevenzione replicabile poi in tutto il bacino del Mediterraneo. E poi vi ricordo che c'è stato un incontro tra il Presidente della Repubblica Kais Saied e il nuovo Segretario Generale della Lega Araba. Infatti il Presidente ha ricevuto al Palazzo di Cartagine il nuovo Segretario Nabil Fahmy, e la Tunisia rappresenta la prima tappa ufficiale del tour del neoeletto Segretario Generale dall'inizio del suo mandato. Chiaramente nell'incontro Kais Saied ha sottolineato la necessità che per i paesi arabi di prendere l'iniziativa di fronte alle trasformazioni e mutamenti dell'ordine globale, e quindi poi è stata ribadita da parte della Tunisia l'importanza di rinnovare le strutture e i meccanismi della Lega Araba per rispondere meglio alle sfide geopolitiche ed economiche della regione, e quindi un rafforzamento dell'azione comune. E poi si è parlato molto del ruolo dello Stato e della gioventù. Infatti il capo dello Stato ha riaffermato questo ruolo centrale dell'atto e dello Stato nazionale per garantire la dignità dei cittadini e offrire prospettive concrete ai giovani arabi. 15:24, quasi 25 secondi di Radio Tunisia, andiamo musica italiana, sempre con anni 80, ecco Vacanze romane di Mattia Bazar, musica.

Comunque abbiamo preso in considerazione il suo messaggio, quindi l'abbiamo accontentato questo Juventino con gloria in sfotte un po' gli interisti, visto che ieri c'è stata una, dicono che è stata gloriosa, però vabbè, ci sta pure. Ritorniamo in Tunisia con la Direzione Generale delle Imposte, che ha annunciato l'introduzione di importanti aggiornamenti sulla piattaforma ETEGE, trasferimento e scambio di dati fiscali. A partire da questo settembre, l'iniziativa rientra nel piano di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione dedicati a cittadini e imprese. Le nuove opzioni consentono ai contribuenti la verifica in tempo reale della propria posizione sul deposito delle dichiarazioni dei redditi e la consultazione dell'aliquota d'anticipo sulle importazioni di beni di consumo. L'aggiornamento introduce inoltre la gestione delle deleghe ad altri utenti e l'integrazione completa di tutti i certificati di ritenuta alla fonte per i quali è necessario scaricare piuttosto un file aggiornato dal portale GBEI. Infine, le aziende pubbliche dovranno aderire in modo obbligatorio a TEGE per continuare a verificare la regolarità fiscale dei propri fornitori, sostituendo progressivamente il vecchio sistema. Parliamo anche sempre qui in Tunisia di maltempo, che scatta l'allerta del Ministero dell'Agricoltura per domani, come già annunciato all'inizio. Infatti l'Istituto Nazionale di Meteorologia ha annunciato una forte ondata di maltempo a partire da domani. Un'intensa perturbazione temporalesca colpirà il nord della Tunisia con accumuli tra 30 e 50 mm, per poi estendersi alle regioni del centro-est con forti raffiche di vento e gradinate. Per venerdì 11 settembre è previsto anche un generale calo delle temperature e ulteriori temporali, in particolare all'ovest. Di fronte al rischio di danni, quindi il Ministero dell'Agricoltura ha diramato un avviso urgente chiedendo massima prudenza ai agricoltori, allevatori e pescatori. Le raccomandazioni principali invitano a mettere al sicuro il bestiame, evitare i corsi d'acqua e ancorare saldamente serre e macchinari, quindi agricoli. Inoltre, i raccoglitori di cereali sono stati sollecitati a proteggere i raccolti dall'umidità e dalle piogge, mentre ai pescatori è stato vietato l'ingresso in mare a causa del moto ondoso agitato, dei venti violenti, e quindi raccomandando il rinforzo dei ormeggi nei porti. 15 e 35 minuti sulle onde di Radio Tunisi, sempre con musica italiana, Svalutation, Adriano Celentano e Sabrina Salerno con Boys. Era il 1988.

Ecco la Sabrina Salerno, successo a anni 80, era il 1988 esattamente, quindi insomma dallo spagnolo siamo andati all'inglese, ritornerà all'inglese perché i successi italiani non sono soltanto italiani effettivamente. E poi la canzone di prima era Svelotation, che festeggia i 50 anni, quindi volevo ricordarlo a tutti i nostri ascoltatori, è del 1976 per essere corretti, chiaramente una svalutazione, sembra di grande attualità evidentemente il grande Adriano Celentano. Parliamo invece di crescita, iniziamo con la crescita, cambiamo argomento perché nei primi sei mesi di quest'anno gli investimenti industriali in Tunisia hanno registrato un incremento del 18%, favorendo la creazione di circa 13.000 nuovi posti di lavoro. I dati sono stati presentati dal ministro delle infrastrutture e dell'edilizia abitativa durante la quinta riunione ministeriale, quindi della commessa sull'industria che si è svolta a Lusaka in Zambia. Intervenendo in videoconferenza al vertice incentrato sulla digitalizzazione per le catene del valore regionali, il ministro ha ribadito la strategia della Tunisia per rafforzare la competitività e l'espansione dei mercati africani e internazionali. Il piano punta su innovazione, transizione digitale e integrazione nelle filiere globali, facendo leva chiaramente su settori chiave come l'agroalimentare e le industrie meccaniche ed elettriche per diversificare la produzione e aumentare il valore aggiunto dell'economia tunisina. Sempre di economia tunisina, vi ricordo che la Tunisia ha partecipato per la prima volta al Salone Internazionale dell'Alimentazione e delle Tecnologie Alimentari che si è tenuto a Amman dal 4 al 6 settembre, coordinato dal Centro di Promozione delle Esportazioni CEPEX. Il padiglione tunisino ha ospitato 4 aziende esportatrici specializzate nei settori d'olio d'oliva, degli oli vegetali e della pasta, con l'obiettivo di intercettare nuove opportunità commerciali sui mercati del Medio Oriente. L'evento conferma il momento duro del commercio tunisino-giordano, infatti i dati del CEPEX rivelano che a fine luglio 2026 i prodotti agroalimentari rappresentano circa il 90% del totale delle esportazioni tunisine verso la Giordania. A trainare questa crescita straordinaria è soprattutto chiaramente l'olio d'oliva confezionato, che ha superato le 11.000 tonnellate esportate per un valore complessivo di 156 milioni di dinari. Musica, sempre quella italiana, poi parleremo un po' di cinema. Arriva appunto Zucchero con Senza una donna, un po' un remix chiaramente di cui abbiamo già parlato, con l'intelligenza artificiale come le foto che avete in questi giorni, in questo trend anni 80, quindi andremo ad ascoltare questi due brani musicali, Zucchero non con l'intelligenza artificiale, invece con un'altra bellissima voce musicale. Bye.

Eccola, eccola, Caruso, versione AI, come avete ben ascoltato. Vi ricordo la mostra 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, iniziata il 2 e terminerà sabato 12. E quindi la Tunisia è presente nella selezione della Settimana Internazionale della Critica con il lungometraggio cinematografico Mondo allo sbando, diretto dal regista tunisino Kamel Harivi. Harivi, vi ricordo, la sua opera è di fantascienza drammatica ambientata in un futuro 2059 dispotico in cui i ricordi sono controllati da biochip implantari e le emozioni vengono represse. Non male come idea, sicuramente. Chiaramente, il cinema d'autore tunisino ha da dire molte, moltissime cose. Vi ricordo anche che l'apertura è stata fatta da Greta Sacrano, insomma, l'attrice italiana che è stata tra i firmatari di diverse lettere aperte e appelli promossi dal mondo dello spettacolo e della cultura per chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza, la tutela dei civili e il rispetto dei diritti umani nella regione, attraverso anche i propri canali social e in interventi pubblici ha condiviso contenuti di sensibilizzazione sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi. Vi ricordo anche che il Leone d'Oro alla carriera è stato dato il primo giorno a George Clooney. Insomma, gli italiani sono innamorati. Stasera ci sarà Napoli Arsenal, ore 20, ore tunisine, e domani ci sarà il tempo di vedere la Roma con il Fenerbahce, ma soprattutto notte magiche per il Como, chiaramente con la prima entrata, la prima esibizione in Champions League per questa squadra di Fabregas. Sicuramente tutti tiferemo le squadre italiane, noi che insomma della cultura italiana, noi che facciamo propaganda, ci mancherebbe altro. Forza Inter per tutti interisti, perché sinceramente non ha fatto male, però insomma devi capire, e questa è la differenza tra campionato italiano e l'Europa, quindi quando sbaglio li paghi immediatamente. Mi è piaciuto moltissimo la reazione invece del portiere dell'Inter, nonostante la sua papera, alla fine è riuscito anche a parare 3-4 gol fatti, possiamo dire. Quindi una lezione dentro la lezione. Ultima canzone, sempre con l'intelligenza artificiale, per questa trend anni 80 di cui noi abbiamo insomma non fatto altro che seguire questa moda. Quindi arriva una canzone di Pupo, era il 1980 esattamente, ed è Su di noi. Un ringraziamento alla regia di quindi di Wefa Bouzeida, chiaramente, e la signorina Olfa Pshir, se non vado errato. Benissimo, grazie a voi. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre sulle onde di Radio Tunisi dalle 15 alle 16. Ciao a tutti.